0211006936. Cela se good night khonanti kubani. Lelinye la makoraske eli. Zanenye Khadija.